caso con molto tristezza, senza speranza, con molto misero, con molto